太厉害了，把他们该救的碉堡全炸了，地上地图全堵上，我先救人，先救人，快！快救人啊！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快

0: 大部队就撤到了揭阳，恩来呢？疟疾严重，缺医少药，生命垂危。
1: 口岸上没有拿到共产国际从苏联发过来的援助吗？
0: 没有看到任何援助。
2: 我们的兵力、弹药、机药消耗殆尽。刚刚在揭阳落脚，敌军又追了上来，又是鏖战了4个昼夜，队伍打散了，到了海陆丰，应该没剩下几个人。
3: 你是说，被打散的队伍不只是你们？我一直没找到大哥有田。
2: 他后来被分到了苏维的警卫队。苏维班长呢？找到没有？听说他头部受了重伤。快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
0: 的担架上。
1: 看清脚下的路，跟上，跟上。快，跟紧。
2: 我不要换，
1: 换人！
2: 不要换，把担子挺稳的，怎么样？可以坚持吗？
0: 能。